0: assegno di 4.000 scudi.
1: Ma caro zio, e fia verde!
2: Esitar non è più tempo, dite di sì.
3: Ma tanto!
0: Ed io consento, corri a prender Norina, recala.

0: vapore, presto andiamo via di qua.
1: Zitti, zitti, piano, piano, lo facciamo confusione, per la scala del balcone.

regina deve mentar. Ed è bellista, la regina deve mentar. Sento mi piazza, quella ragazza, dico con quella, cerca me no. Mattina, tu la decina deve mantar, senza con ordine la sia, il minuetto, il la

0: sia agiata, onesta, il nome, ma la testa, sarà vostra parente, alla lontana un po'. Vostra parente?
1: È mia sorella.
0: Oh, gioia! E quando di vederla, quando